Carlomo da Una, Carlomo da Una. Seis ocho seis, 349, 303, Carlomo da Una, Carlomo da Una.